0: Club. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Made in Italy, Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: dance floor. I suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

chilometri orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 chilometri.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1996.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Yeah. Yo, what's up? Ready?
5: Non-stop. Cause you know it don't stop.
6: Radio Dance Floor.
7: The sound of the 90s.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6 e

0: e Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zecca.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Room.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo oggi, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale, a partire dalle 7 fino alle 22 di stasera. Incolonnamenti per traffico intenso sul ramo Casalecchio a Bologna, Casalecchio in uscita nelle due direzioni di percorrenza. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Radio Dance Floor.
7: Look around you. What do those faces tell you?
8: Faces, joy and pain.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: floor.
1: Turn on that radio on the station.
0: The sound of the 90s.
2: Radio dance floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
6: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Era Made in Italy.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1999.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Sulla 26 dei trafori, file di 4 km per incidente trovata in Masone verso Voltri, sulla 14 Adriatica, incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Sulla linea Brescia-Verona, dalle 7.50 la circolazione ferroviaria è rallentata tra Arezzato e Lonato per un inconveniente tecnico alla linea. Effetti sulla mobilità con rallentamenti fino a 30 minuti. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound.

0: commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
5: Radio Dance Floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati, giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo oggi, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale fino alle 22 di stasera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Vediamo le notizie del traffico sulla 5 Torino-Courmayeur, code di 2 km tra Pont-Saint-Martin e Vert verso Courmayeur, sulla 9 Milano-Chiasso, file tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera, sulla 32 Torino-Bardonecchia, code di 2 km tra Borgone e Bussoleno e altre code tra Vegliana Ovest e Borgone, sulla 26 dei Trafori, file di 4 km a causa di un incidente tra Masone e la 10 verso Voltri. Ci spostiamo sulla 15 Parma-La Spezia, dove ci sono file tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 14 Adriatica, code tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e verso Ancona, file tra Bologna-San Lazzaro e Imola. E code a tratti sulla Bologna-Firenze tra la Complanare di Firenze Nord e la variante 1 in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 24 Roma Teramo L'Aquila, dove si sta in coda tra la barriera di Roma Est e la 1 verso Teramo. Scendendo in Sicilia, file sulla 18 Messina Catania tra Giardini Naxos e Taormina in direzione Messina. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio dance floor.
5: Radio Dance Floor 1996.

0: commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati. Giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo, come di consueto, lo stop dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale fino alle 22. Sulla 5 Torino-Courmayeur, code di 2 km tra Pont-Saint-Martin e Vert verso Courmayeur. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, code di 5 km tra Pontebba e la Barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 8 Milano-Varese, code per un mezzo fermo tra Gallarate Nord e lo svincolo di Cavaria verso Varese. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove si sta in coda per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, code di 2 km per incidente tra Orco Feghino e la 6 Torino-Savona verso Genova. Ci spostiamo sulla 15 Parma-La Spezia, dove ci sono file tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. E sulla 14 Adriatica, code tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Altre code tra Bologna-San Lazzaro e Imola. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994. Do you know?

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 in punto.
0: Dance Floor. Mi raccomando, bevete tanta acqua, state al fresco, all'ombra, mangiate tante verdure e soprattutto, alzate al massimo il volume, perché su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Oh, io sono già sudato, ho fatto appena l'apertura e già sto grondando di sudore. Siamo messi veramente bene. Che dobbiamo fare? Potenziamo l'aria condizionata, utilizziamo i ventilatori, insomma cerchiamo refrigerio in qualunque modo, anche perché queste temperature potrebbero rappresentare un rischio per alcuni di noi. Ma dai, portiamoci avanti e guardiamo cos'è successo all'ultimo podio. 3, Fargetta, The Music Is Moving. 2, W, Please Don't Go. 1, Snap, Rhythm Is A Dancer. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio delle vostre preferenze, insomma, rileviamo uno scambio di posizioni sulle retrovie. Perde infatti un punto W, che scende sullo scalino più basso del podio con Please Don't Go. Peccato, perché a me questa cover piaceva anche parecchio. Ne guadagna 1 Fargetta, che sale alla 2 con The Music Is Moving, riconfermata con il 96% dei voti la numero 1. Rhythm Is A Dancer.
3: Dance Floor.
4: Parade.

e vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato attivamente a Radio Voto. Buona giornata Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a Anthony Falletti, a Antonio Caminito, a Tilio Giotta, a David Versari, grazie a Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi un ringraziamento anche a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Ilaria Zappella, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, anche a Marco Carella, Marco Landini, Marco Rodolfi, Marina Lovato, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Roberto Coniglio, Stefano Bossi, Valentino Galandris e Vincenzo Gemmini. Questo di oggi sarà l'ultimo appuntamento per il mese di giugno con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Oggi torneremo indietro fino al 29 giugno 1996. Iniziamo dalla 20 insieme a Kadok, The Night Train.

chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al weekend del 29 giugno 1996. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questa Dance Floor Parade con un singolo ancora targato 1995, un singolo Euro House di Kadok, The Night Train, un brano che è conosciuto, è iconico, è conosciuto per questo contagioso riff con il fischio, per il ritmo incalzante, un vero e proprio punto fermo della scena dei club internazionali negli anni 90. Box numero 20.

Quanta potenza, quanta energia in questo singolo che abbiamo ritrovato alla posizione numero 19. BS Project, e la firma è quella di Mauro Marcolin, che ha realizzato questo singolo in collaborazione con Ailina Dennis. Lei arriva da Birmingham, ha un background di musica gospel, passando per l'R&B, la pop e arrivando finalmente al suo grande amore, la musica jazz. Si è prestata molto volentieri al BS Project per realizzare questo singolo, Heartbeats, con un risultato assolutamente incredibile. Box numero 19.

grazie a questo Drima Humba Humba, un classico della progressive trance degli anni 90 che esce direttamente dalla fucina di grandi successi di Gianfranco Bortolotti con il progetto Antico. Box numero 18, Antico, Drima! E adesso alzatelo ancora di più questo volume, sta arrivando.

leggendario questo pezzo Eurodance del 1996 di Gala, Freed from Desire, che rimane indubbiamente un inno da club di portata mondiale, con un ritornello così energico che si concentra su concetti buddhisti che si oppongono all'incessante brama di denaro, fama e potere. Tutto questo in una singola canzone, tutto questo in un grande successo. Gala, Free from Desire, 17.

Rimaniamo ancora sul tema dei classici degli anni 90 con questo To The Rhythm, un pezzo progressive trance del progetto italiano Divine Dance Experience, pubblicato nel 1996 dalla UMM, Underground Music Movement, come parte del loro EP Save The Planet Volume 2, un vero e proprio pilastro della musica progressive e Mediterranean House degli anni 90. Box numero 16, To The Rhythm.

cosa vi devo dire? Ci piacciono i classici e qui c'è anche il pianoforte con un bel richiamo ai classici, ma parliamo naturalmente di Eurodance e di Piano House con There Is Nothing I Won't Do di JX, Jake Williams, un punto fermo della scena dei club degli anni 90, incluso in tantissime compilation dance di quel periodo. L'abbiamo ritrovato in box numero 15, attenzione alla 14, sta arrivando il progetto RAF di Mauro Picotto.

Sempre sul pezzo quelli della Media Records, sempre attenti alle nuove tendenze di mercato che vedevano salire le quotazioni commerciali della Progressive per pianificare strategicamente i lanci delle settimane successive. Bisogna dire che la Mediterranean Progressive in quel periodo si era fatta notare timidamente grazie a questo singolo Bacolo Symphony del progetto Rap di Mauro Picotto, pubblicato attraverso un'altra etichetta del gruppo della Media Records già nell'autunno inoltrato del 1995. Il successo arrivò poi parecchie settimane dopo, quando appunto esplose il fenomeno della Mediterranean Progressive. Questa era la nostra numero

0: ovviamente siamo sempre in Italia anche con la numero 13 insieme alla musica di DJ Dado e questo Metropolis che riporta un campionamento di un pezzo di Giorgio Moroder di qualche anno prima, nel 1984, un pezzo che ha fatto parte anche della colonna sonora della versione restaurata di un film di Fritz Lang del 1927, uno dei primissimi film di genere sci-fi, che si intitolava proprio Metropolis. Box numero 13.
1: I try, but you never really hear what I'm trying to say. I swear, I swear.

Siamo arrivati alla posizione numero 11, una posizione che segna così la chiusura della prima parte di questa Dance Floor Parade e segna anche il giro di boa che oggi faremo pizza e mandolino, che alla 11 c'era la Zoe. La prima parte di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996 l'abbiamo aperta con Kadok alla 20 The Night Train. 19 per BS Project featuring Ailina Dennis era Hobbits. Alla 18 c'era Antico con Dreamer. 17 per Gala Freed From Desire, mentre i Divine Dance Experience con To The Rhythm occupavano la posizione numero 16. 15 JX There Is Nothing I Won't Do. Alla 14 Raff by Picotto Backless Symphony, mentre DJ Dado con Metropolis ci faceva ballare la posizione numero 13. 12 Activa I Try e la 11 era questa appunto di Zoe S. Keep on jumping. Voi adesso alzate ancora di più il volume perché stiamo entrando nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 ci aspettano già i Typical con la voce di Josh Colo, Why Me?

bentrovati da Flavio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade, oggi dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 29 giugno 1996. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, l'abbiamo fatto con il volume decisamente molto alto, vero ragazzi? Attenzione, perché vi vedo voi là dietro che invece non lo alzate il volume. Fate come quelli che fanno fumare gli auricolari, perché questa era la musica di Tipico featuring Josh Colo con Why Me.

Una traccia Eurohouse sotto tutti gli aspetti, questa prodotta da Maurizio Molella insieme al vocalist Asher Senator, una vera e propria icona della scena dance italiana. Box numero 9, ma attenzione all'8, sta arrivando.

Quante volte l'abbiamo sentita e quante volte l'abbiamo incontrata in Dance Floor Parade, questa iconica traccia Dream Trance Eurodance italiana del 1996, prodotta da Aida Tura. Mantra, famosa per il suo ritornello vocale cantato da Monica Kiss, per le percussioni tribali e i synth psichedelici, è stata una hit estiva di enorme successo e poi salita anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. Box numero 8.

potrebbe essere una traccia cult del genere Dream Progressive Trance italiano. Wakan, realizzato da Roberto Delle Donne, conosciuto anche come Wakan, come Black Hawk, insomma aveva un certo numero di pseudonimi che utilizzava nel 1996, quando ha realizzato questo disco molto famoso per un suono così etereo e per i canti indigeni di cui è intriso. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 7.

Abbiamo parlato tante altre volte di questo duo britannico. Loro arrivano dallo Yorkshire, si chiamano Everything But The Girl. Questo singolo era fresco fresco di pubblicazione, infatti era stato lanciato sul mercato il 17 giugno del 96 sotto etichetta Virgin Records. Seconda traccia estratta dal loro nono album di studio, Walking Wounded, un disco che ha dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart, è arrivato alla numero 2 in Italia per le vendite ed è entrato nelle top 10 di Canada, Ungheria, Regno Unito e naturalmente è entrato anche in Dance Floor Parade. Ma la versione alla posizione numero 6 nella versione firmata da Todd Terry.

ascoltarci c'erano i Living Joe insieme a Tamika Starr. La seconda mezz'ora della chart di oggi l'abbiamo aperta con Typical featuring Josh Colo alla 10, Why Me. 9 per Molella, Asher Senator, See the Difference, mentre i Datura con il loro Mantra occupavano la posizione numero 8. 7, Wakan con Wakan. In box numero 6, Everything But the Girl con Wrong in versione Totterri Remix. 5 per Boris Lugos, Keep Pushing, e la 4 era questa dei Living Joy featuring Tamika Starr, Don't Stop Moving. Adesso cedo a voi il controllo e i comandi di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi e esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano amici simpatici, mi raccomando, le persone antipatiche possono stare anche fuori. Si comincia con

Round per Sandy B. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché la numero 2 con Profondo Rosso arriva Bobby Flexter. Number 2.

Ullala, ma che bel richiamo al cinema d'autore italiano con un pezzo che è stato estratto dalla colonna sonora di un capolavoro di Dario Argento che si intitolava proprio Profondo Rosso. Box numero 2 per Bobby Flexter. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Sandy B, Make the World Go Round. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. E la più ballata in discoteca? Il 29 giugno 1996 è stata Fable di Robert Miles. No.

0: Amici, siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Parade con la musica elettronica di Robert Miles e questo suo grande successo che si intitolava Fable. Piaciuto? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatelo. 3, Cindy B, Make the World Go Round. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. 1, Robert Miles, Fable. Reagite a questo podio targato 29 giugno 1996. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade che poi sarà la prima del mese di luglio. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
7: Sabato 27 di giugno 2026, non so quale sia la temperatura dalle vostre parti, certamente sarà una temperatura fuori norma assolutamente. In diretta dal Javu Studio, un saluto a Marco che si sta occupando della regia, grazie naturalmente alle vostre indicazioni, ai vostri suggerimenti più che mai preziosi, info@radiodancefloor.it o se volete enrico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, ossia quello che state facendo proprio in questo momento, il tutto con la musica della radio ufficiale della dance degli anni 90. 1994, siamo tutti un po' sudatici. Wet ci sta benissimo con il progetto di Jody Vannelli, JT Company con Greg Aldrin, Girguar e Griska a cantare questa canzone quanto mai attuale. È la nostra partenza, qui i suonati di Enrico. Enjoy the 90s.

canzone importante, come del resto tutta la produzione dance degli anni 90, nel 1994, Joe T. Vannelli, che in effetti ci ha regalato veramente moltissime canzoni, tanti progetti, e questa Wet è un caso veramente esemplare. Grazie per quello che già mi state raccontando, soprattutto grazie per l'utilizzazione dei contatti social della radio. Aspetto di vedere le vostre fotografie, di sapere che cosa stiate facendo esattamente in questo momento. Voglia d'estate, 27 di giugno, sapete, solstizio d'estate, 21 di giugno, ormai insomma siamo entrati nel cuore della stagione estiva, e si sta notando anche dalle vostre indicazioni, tant'è vero che Antonietta, Nina Lovisi, dalle splendide colline del sud dell'Astigiano, peraltro temperature molto alte, però ecco il lato positivo dell'estate, lo scriveva Nina la scorsa settimana, tanti gelati, perché così c'è anche la giustificazione per andare un po' al di là della norma. Grazie Nina, e un saluto anche a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, ne approfitto per salutare anche Mario Pascarelli, che come sempre posta delle fotografie bellissime fatte di mare, di cielo sereno, di Vesuvio. Grazie naturalmente Mario, un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto da Antonietta, Nina Lovisi. Vi ho parlato di estate, bene, ancora 1994, se vi dico The Summer It's Magic, vabbè, Playa Itti, quello che fu un vero e proprio classico di quella straordinaria estate, Emanuele Asti, Stefano Carrara, la voce quella meravigliosa di Giovanna Bersola, la Jenny B. Bravi, bravi, bravi, come sempre grazie per la vostra partecipazione. Enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande, grande, grande piacere. E poi ovviamente grazie agli amici che mi stanno raggiungendo, grazie per quello che poi mi state anche raccontando, vedi il caso ad esempio di Attilio Giotta, che sono felice di poter salutare dalla Valtellina. La scorsa settimana Attilio evidenziava delle temperature alte e poi ci si aspetta un'ondata di calore, però via, insomma, la bellezza delle tue montagne, Attilio, e poi le temperature che saranno certamente un pochino più miti rispetto ad altre parti d'Italia rendono la situazione sicuramente un pochino più accettabile. Saluto anche Luigi Mosca, grazie Luigi. Adesso ti faccio una domanda: tu hai postato la scorsa settimana la fotografia dell'isola di Dino, allora intanto una fotografia splendida, alba o tramonto, quella che hai immortalato. Allora, una solatissima Crotone, la scorsa settimana era questa la location dalla quale Luigi partiva per le gare di salvamento di Carlotta, mentre domenica scorsa una gara a mare giro intorno all'isola di Dino e siamo nella zona di Cosenza. Allora Luigi, intanto questo nome è davvero molto particolare, mi spieghi il perché? L'isola

Grazie Thomas, la prima delle due segnalazioni, 1996, Antares, era You Belong to Me, e anche in questo caso mi piacerebbe sapere quanti ricordi queste canzoni stiano facendo rivivere, immagino veramente, veramente moltissimi. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione, grazie per la tua presenza così, così forte e così attiva. Saluto anche a questo punto Marco Simoncello. Allora, grazie Marco intanto per la tua presenza. Siccome mi piace un po' farmi gli affari vostri e vi ho chiesto che cosa aveste organizzato, questo è riferito alla scorsa settimana, ma anche per questa vale il medesimo discorso. Allora, Marco dice: lo scorso sabato sono andato con Monica alla sagra della trota nel mio comune, ovviamente tutta a base di trota. Pensate, anche le lasagne al forno con la trota. E poi c'è una domanda. Allora, qui si fa riferimento alla solidarietà del Dance Floor People. Ho prenotato anche le ferie di agosto in Versilia, Lido di Camaiore. Qualcuno che stia ascoltando abita da quelle parti? Mi potrebbe dare qualche informazione? Quindi a questo punto info@radiodancefloor.it per dare delle informazioni, perché questa è proprio radio di servizio. Marco, messaggio lanciato. Vediamo a questo punto anche che cosa capiterà. E a questo punto torniamo invece a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Ancora 1996 con Stefano Zarfati, arriva da Roma, classe 1971. Se andate su Wikipedia, trovate tante informazioni, vale la pena conoscerlo. C'è Che ti piace nella versione remix. Grazie Thomas, l'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste tue segnalazioni così importanti, Stefano Zarfati. E poi sapete, il rework delle canzoni italiane che peraltro fanno parte di un pezzo importante della programmazione di Radio Dance Floor. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere dei nostri e soprattutto grazie per quello che mi state raccontando anche in questo momento. Saluto Carola Britti che ci porta nella Val di Susa. Allora, la scorsa settimana c'era una foto che evidenziava un cielo un po' nuvoloso e a questo punto magari anche una temperatura non troppo bollente. Allora, sabato scorso siamo nella Val di Susa a Cesana per la fiera del Maggio Ciondolo, sono andato a cercare, e il Laburnum Anagiroides con dei fiori giallo-oro veramente meravigliosi. Domenica scorsa invece a Sal Bertrand per la festa di San Giovanni. Un abbraccio Carola, la domanda a questo punto è: ma che cosa stai facendo? Che cosa hai programmato per questo weekend? Saluto anche Antonio Magic Caminito, scorsa settimana foto tenerissima con il suo meraviglioso cane. Fa troppo caldo, scrive Antonio, e i miei animaletti sono tutti sotto l'albero e non hanno voglia di far nulla, lo puoi ben dire. Viste le temperature direi, Antonio, che sia una scelta addirittura direi salutare. 1999, facciamo un salto in avanti di 3 anni rispetto a Stefano Zarfati con Simon Jackson Clark. Allora, lei si chiama Simon J, l'abbiamo conosciuta con tantissime produzioni, trova il successo in Italia grazie a Roby Zanetti, Emanuela Gubinelli, Gianluca Menzi, ancora Michael Corcoran, anche con questa canzone dall'Imeni Studios di Usmate in provincia di Milano. Sto parlando di Paradise. Avete alzato il volume della radio? Avete fatto bene? Enjoy the radio. Qui i suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni.

Simon Jay non ne ha sbagliata mai una nel corso della sua carriera e di successi ce ne ha regalati veramente, veramente tanti, naturalizzati in Italia, visto che poi la DVA fu la sua label fondamentale per queste canzoni, per questi successi che sono dei veri e propri viaggi nel tempo. Allora, il contatto lo conoscete, info@radiodancefloor.it, se volete enrico@radiodancefloor.it per raccontarmi quello che state facendo. Intanto saluto Mirko Bursac, un saluto a Santino Pesenti, a Giuseppe Stocchero, a Bevi l'Acqua c'è Marco Montagna, grazie ragazzi naturalmente per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People e un saluto che ci vuole a Salvo D'Elia. Ce ne andiamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento, altro prodotto italiano. Direi che l'appuntamento di oggi veda tanta tanta dance legata al nostro paese. 1995, United Kingdom of Dance, arrivano dall'Italia come vi dicevo Giovanni Loddo, Marco Poletti, Lori, Lori L, che poi era Laura Piazzai, come vocalist Everybody, grazie a Salvo D'Elia, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca. Andiamo a scoprire dei successi che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. L'unico consiglio, condominio danzerino, se avete la possibilità di alzare il volume della radio, ovviamente regalatevi il suono della novantazione qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia con la prima delle due segnalazioni, anno centrale del decennio United Kingdom of Dance, ed era Everybody. Grazie Salvo, un saluto agli amici della Puglia, terra per le vacanze, terra per antonomasia delle vacanze. Saluto chi sta lavorando in questo momento, vedi il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, le prese con giornate di lavoro infinitamente lunghe e anche un pochino calde. Grazie Bios per essere sulla connessione planetaria. Saluto anche Christian, per il quale vale il medesimo discorso, giornata lavorativa in questo momento. Saluto Sandro, Sandro la DJ Zavoli, che ha bell'aria Igea Marina, mentre saluto ancora Roberto Gioacchino Coniglio. Robby, benvenuto, grazie per essere sul suono di Radio Dance Floor. Un saluto grande a Marina Lovato, a Gilberto Mizzolo, alla piccola Luna, grazie naturalmente per essere sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Salvo, Salvo Delia ci riporta in Puglia, ci riporta con uno dei grandi successi che in questo caso ci fanno abbandonare l'Italia. Cioè, andiamo in Spagna, era il 1996 quando Asunción Molina e ancora Tirso Marechal realizzavano sotto lo stage name di Venus Don't Make Me Cry. Pensate, questo è il lato A, il lato B e il lato spagnolo, esto es lo que hay, progetto interessante. Grazie Salvo, e mi piacerebbe molto sapere quale sia stato l'input che ti ha portato a selezionare esattamente questa canzone. Come al solito, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

sia salvo d'elia, la seconda delle due segnalazioni con Venus, Don't Make Me Cry, e grazie naturalmente per questo tuo lavoro attentissimo, con tanta ricerca, con tutte le cose bellissime che naturalmente fanno parte proprio poi della nostra programmazione, soprattutto perché sono quelle canzoni che entrano proprio nella tracklist del nostro appuntamento. Allora, sapete, la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Allora un saluto a Knedio Crocodile da Trenzin in Slovacchia, c'è Ilaria Zappella, un saluto a Domenico Azzarito, a Massimo Ingrassia che ci accoglie nella città di Palermo. Ne approfitto per salutare tutti gli amici dell'antichissima Sicilia, ben ritrovati, mi fa molto piacere trovarvi all'interno del Dance Floor People. Allora, 1997, abbiamo fatto questa sequenza, 95 United Kingdom of Dance, 96 con Venus, 1997 ce ne torniamo in Italia, una formazione, un esperimento musicale che arriva dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando della Sharada House Gang, in questo caso è Gypsy Boy. Pensate, ogni disco ha un team di artisti diverso, tutti artisti che ruotano intorno alla Media Records di Brescia, l'idea geniale di Gianfranco Bortolotti. E quindi questa è una canzone splendida, lo so che la canticchierete, perché c'è pure la possibilità, il riff è famosissimo e Gypsy Boy rimase uno dei successi più grandi in assoluto di Sharada House Gang. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi i progetti del vostro weekend qui on Radio Dance Floor.

1997, una delle tante idee geniali di Gianfranco Bortolotti, Charada House Gang, ed era Gypsy Boy. E intanto un po' di saluti, quelli che sono tipici proprio della radio antica. Ad esempio Davide, Dave Ghee, a Samarate c'è Stefano Bossi, a Città del Messico c'è Alejandro Saul, mentre a Roma ci arriveremo tra poco, c'è anche Gabriele Visi. Grazie ragazzi per la vostra presenza, grazie per essere qui sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso un saluto a Vincenzo Gemmini, che ci porta in una assolata Romagna particolarmente calda. Credo che sia un po' la situazione di tanta parte immagino con l'anticiclone africano, di tanta parte del continente europeo. Grazie Vincenzo per la tua presenza. Allora, il progetto Farao arriva dal Dance Pool, questa lab così importante. I Show Your Secrets è la produzione di Alexander Hawking e del DJ Stevie Steve, che poi in realtà era lo stage name di Stephen Harding. E poi c'è Kira Farao, da cui prende il nome anche il gruppo. Lei è di origini indiane ed egiziane. C'è una puntatina di rap con Dion Blue, alias Marcus Dion Thomas, classe 1968. Insomma, un progetto interessante, questo I Show Your Secrets. Grazie Vincenzo, ovviamente mi auguro che tu possa gustarti questa canzone con un volume adeguatamente alto e la pulsazione novantica. Enjoy the radio.

0: Un saluto a Vincenzo Gemmini, grazie naturalmente per la tua presenza, grazie per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. E poi ancora un po' di saluti, ad esempio a Marco Carella, a Roberto Ferrari, a Formignana, mentre a Frosinone c'è Jacopo Fratangeli. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. 1994, progetto interessante, grazie alla segnalazione di Vincenzo Gemmini. 1994, grazie alla segnalazione di Andrea Riva. E ce ne torniamo a Roma. Ci eravamo qualche istante fa grazie alla presenza di Gabriele Visi, che ritorno ancora a salutare. Grazie naturalmente Andrea, che dici: arrivata ufficialmente l'estate, grande caldo nella capitale, e lo posso anche immaginare. Grazie per la tua presenza Andrea. 1984, progetto Adonix, Passion Eterna, la lezione dei Datura, che ovviamente si fa vedere anche in questo progetto tutto italiano di Sandro Motti. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. La tracklist che avete curato esattamente voi qui on Radio Dance Floor.
1: Passion Eterna.

canzone importante era 1994, Adonix, Passion Eterna. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Tra poco vi ricordo c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle Dance Charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modalità di interagire, di esprimere ovviamente la vostra opinione. Saluto Raffaele Mangione a Cerignola, saluto Enzo Cardone, saluto il DJ Sven, insomma c'è tanto movimento all'interno del Dance Floor People e di questo sono veramente veramente felice. Intanto, che ne dite? Grande musica, grandi emozioni. Nel 1998 dall'Extravaganza Record arrivano dall'Irlanda del Nord, sto parlando di Agnelli e Nelson, sono Christopher James Agnew e poi Robbie Nelson, El Niño, e pare che sia prossimo ad arrivare un El Niño particolarmente rovente e particolarmente feroce. Mi auguro che possa intervenire qualche cosa per placare un po' queste temperature così bollenti, delle quali peraltro si parlava già anche alla fine degli anni 90. Alzate il volume della radio e la pulsazione novantica qui on Radio Dance Floor.

1998, canzone importante, quanto suonava bene questa canzone alla radio, come a distanza di tanti anni il progetto di Agnelli e Nelson continua ad essere di un'attualità veramente impressionante. Che ne dite? Facciamo un po' un viaggio nel tempo. La radio ha questa capacità magica di azzerare le distanze, di azzerare i tempi, e dal 98 andiamo indietro di 2 anni con Emanuela Gubinelli. Lei aveva lo stage name di Talisa. Falling Love arriva da Matelica, da Macerata, la produzione di Giovanni Visnardi, e tra gli autori, pensate, del brano c'è anche Simon J, che abbiamo trovato poco fa con Paradise. Alzate il volume della radio e però raccontatemi quello che state facendo, quali siano i progetti per questo weekend. Vi ricordo che tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Attenzione, come al solito, l'interazione che fa parte della filosofia della radio che state ascoltando, la vostra radio stazione preferita, qui on Radio Dance Floor.

1996, Talisa, canzone straordinaria, e poi una timbrica vocale che la rende assolutamente riconoscibile, era Falling Love, per arrivare quasi in conclusione. Ma sapete bene, mi piace sempre evidenziare come il quasi in qualche modo segni un pochino ancora la possibilità di chiacchierare con il Dance Floor People. 1992, questa volta andiamo indietro di parecchi anni con il progetto FPI Project. FPI era poi l'acronimo di Fratti Presti Intrallazzi, Marco Fratti, Corrado Presti, Roberto Intrallazzi, e poi c'era Sharon Maylin, la vocalist, e Sonia Davis, in realtà è Sonia Lanzi. E allora c'è Feel It dal Garden Studio di Bergamo, per arrivare quasi ai saluti. E allora perché no, FPI Project, la pulsazione novantica.

0: 1992, canzone che segnò la storia della primissima parte degli anni 90 con Feel It, con questo progetto che ci ha regalato veramente tante tante canzoni. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio nelle sapienti mani di Flavio e Sara Dance Floor Parade, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, i contatti li conoscete, mandatemi le vostre indicazioni, i vostri consigli, i suggerimenti, le dediche, le controdediche, le fotografie del vostro weekend. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
4: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.
4: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

Let me a stomach, come on now!

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati, traffico intenso lungo l'autosole con code a tratti tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Trafficata anche la 14 Adriatica con rallentamenti e code tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in quest'ultima direzione. Vi ricordo che è in corso il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale fino alle ore 22 di questa sera. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea convenzionale Firenze-Roma per verifiche tecniche tra Incise e Figline Valdarno, possibili ritardi per i treni intercity e regionali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Mike, check, one, two.

0: Ronciuchil.
1: Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1996.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, traffico intenso lungo l'Autosole con code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Sasso Marconi in direzione Milano. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti anche tra Parma e Fidenza. Traffico intenso anche sulla Firenze Mare con code a tratti tra il raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio in direzione Firenze. Sempre trafficata la A14 Adriatica con rallentamenti e code tra Rimini Nord e il bivio per Casalecchio in quest'ultima direzione. Attese di circa 30 minuti sul traforo del Monte Bianco, dal piazzale italiano verso Chamonix. In Campania è trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance floor.
3: Initialize sequence now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Stai tranquillo.
5: Sette.
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
6: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
7: Va bene, benvenuti, questo è Master Check 90. Welcome. Cominciamo questo bel puntatone un pochino, sì,
8: un po' che cazzo, sì, ma tanto ormai siamo consolidati, sono anni e anni e anni che facciamo questo format radiofonico itinerante in giro per tutta l'Italia. Cosa faccio? Mi riprendo?
7: Vabbè, cominciamo con House of Pain e questa è Jump Around.
9: Get up, get down.

di aneddoti, tipo i Pet Shop Boys con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix del 90. Il titolo venne fuori dopo che il duo venne definito noioso da un critico giapponese. Adesso vabbè, noi poi da uno giapponese, capito? Giapponese è noioso di suo, cioè ogni tanto ringraziano, anche se gli dai un cazzotto in faccia a un giapponese, ringrazia, perché poi loro hanno il feng shui, la pace nel mondo, lo yin e lo yang, lo vafangul, mangiano anche il sushi, noioso, il sushi è buono, ma è noioso in cui, il modo in cui lo mangiano, oh, sushi, tutto sushi.

gli anni 90, perlomeno rispetto al fatto che lui, Matt Stanton, fosse un Real to Real featuring Matt Stanton, e questo è Can You Feel It? Puoi sentirlo?

0: ricorderà il video, tipo anche il nostro Dennis Jack, che c'è lui che fa sempre sta roba del drift con la moto, che è un cartone animato, una roba più che altro fumettata, e poi sotto sound. Tra l'altro Cassius è stata usata anche come sigla di alcuni film erotici del tardo 90 in Francia. Adesso non ne ricordo neanche uno, però è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Fra le altre cose di erotico c'è il pezzo, se vogliamo, nel senso che più che altro rimanda ad atmosfere piuttosto frizzanti, ma lui è veramente,
1: è un duo.
0: Io mi ricordo un Cassius che era uno.
1: Sono due Cassius.
0: Due Cassius, quindi quattro coglioni. Vabbè, Cassius 99. E adesso da un Cassius all'altro andiamo di gusto avanti con di gusto avanti, che gancio 70, ho fatto un gancio da Radio Libera 70 proprio. Vabbè, gusto con Disco's Revenge, titolo che cita Frankie Knuckles, the godfather of house music, buonanima, che descrisse l'house music come una rivincita della musica disco. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Era ATB, un po' di unza tanze, stanze, tunza, tanta, funta, tanze. Arriva ancora una volta la rubrica dedicata a cosa? Alla celebrazione dei pezzi anni 90 in chiave remix, molto spesso fatti molto bene, come in questo caso qui, dove, secondo il mio personalissimo punto di vista, il guru Josh mi si è impegnato da capo, perché l'ha rifatto lui il pezzo, nel remix del 2008. Il primo era datato 90 o 91? 90?
1: 90!
0: Bravo, Dennis Jack. A gesti la prossima volta.
2: Master Check 90 present Remix today. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: tanto, adesso che ricordo, e mi ha ricordato anche Dennis Jack, è stata rifatta nel 2012.
1: Una cagata pazzesca!
0: Io farei un commentino. A questo punto ci prendiamo una promo pausa e torneremo fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. Come back soon. Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

con la versione finalmente. Grazie Tenerce, grazie. Dammi un bacio con LED. Finalmente nella versione drum and bass original version, quella che poi è un pochino anche un po' cupa, un po' dark a un certo punto, questi silenzi, queste vabbè, Olive dedicata a quelli extravergini, tra l'altro. Olive con You're Not Alone dal 96 e adesso arriva La Bouche con Sweet Dreams dal 94, il famoso Hola Hola Hey, che è una citazione del brano Rolling with Kid and Play dei Kid and Play. Ma anche sta roba è passata praticamente inosservata, perché Lola Lola è che effettivamente è andato bene, è andato forte, era quello di Melanie Thornton e dei La Bouche, dei Sweet Dreams, va bene. E quindi ascoltiamo La Bouche, Sweet Dreams dal 94, Hola Hola Hey.

era Yusura con Me Crazy. Sembra che le abbiano infilato un dildo da 40 centimetri nel bus, però Me Crazy, vabbè. A parte che ormai ci sono le promozioni, ne ho fatta anche una di campagna pubblicitaria per i grandissimi siti internazionali di dildo, di cazzo de gomme. E infatti c'è per esempio quella roba che riguarda un grandissimo portale, senza fare adesso pubblicità, dedicato alle donne, dove parla di felicità allo stato femminile. In realtà sono cazzi che vengono promozionati, che per esempio potreste anche guardare in fascia protetta. Infatti non viene nominato un cazzo, viene citata la felicità femminile. Fammi te che trombi. Minchia, sei un muflone con i led, cazzo. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Cos'è che abbiamo presentato? Yusura con Drive Me Crazy. Tutto questo è nato da Drive Me Crazy. È perché sono uno un po' fantasioso io. Vabbè, andiamo con Robert Miles e Children dal

0: era Dario G. Perché hai scritto Sunshine con la M?
1: Sunshine
0: si chiama. Quindi l'abbiamo chiamata 20 anni
1: tu
0: tutti.
1: L'hai chiamata?
0: No. Sunshine. Dopo sciuscio tutto, Sunshine. Lavo io, Dario G. Che campiona Live is Another Town della Dream Academy. No, questa è una cosa importante. Mi hanno detto che era tedesco, fra l'altro.
1: Dario G, è britannico.
0: Vediamo se nella parte confinante è impossibile. Con la Germania è impossibile. Cioè, dovremmo spostarlo UK di 40.000 km. Vediamo se ha origini tedesche almeno, no?
1: No.
0: Se l'ha prodotto in Germania?
1: No.
0: Ha preso un volo una volta per uno scalo da Francoforte?
1: No!
0: Vabbè. Dario G con Sunshine dal 97, adesso arriva una roba molto più tranquilla, cioè una cosa più serena, senza ricerche strane. Datura Eternity dal 93.

0: Fargetta, This Time Sexy Night dal 94. Adesso arriva il famoso rubricone del mashup di Dennis Jack. Ascoltiamo il mashup, poi dopo vi presenterò uno ad uno i pezzi se dovessero corrispondere alla vostra, insomma, al vostro...
1: Non ce la fai.
0: Se doveste indovinare i pezzi, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, però adesso vediamo. Scriveteci, dov'è che ci facciamo mandare? Su Facebook? Va bene, sulla nostra pagina ufficiale MasterCheck 90. Ascoltiamo il mashup di Daniel's Jack.
2: MasterCheck 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: fatta? Ce l'avete fatta? Abbiamo ascoltato DJ Dado con Metropolis, Gigi Doug con Blah Blah Blah, poi Scatman John con Scatman's World e poi Mollella and the Other Brothers con If You Wanna Party. Comunque, se ce l'avete fatta, se li avete indovinati, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, ma sicuramente qualcosina ve la mandiamo. Se siete troppi, occultiamo qualcuno, non mandiamo troppe robe perché i budget sono scarsissimi. Se siete pochi, meglio. Se non c'è nessuno che ha indovinato, grazie! Grazie, grazie. Vabbè, è andata anche questa bella puntata. Saluta. Miau. Io vi saluterei con Dennis Jack che gode. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbace e Dennis Jack.

0: Mixtape.
1: The 90s style.
2: In console, Daniel's Deck.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor. Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Your attention, please. Are you listening? Discology. Wit. DJ Max. Jimbo. Mario Bianchi.
7: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce? Dai.
9: Welcome to Discology.
10: Oh, questo era Jimbo, che si è voluto far sentire all'inizio della puntata nuova del Discology con un urlo direi degno di Tarzan. Anzi, se devo dire la verità, sembrava proprio Tarzan. Non vorrei dire che l'hai rubato, assolutamente, no, non mi...

temporali della musica che mettiamo nel Discology, ma insomma più o meno avete capito, no? Spero di sì. Poi vabbè, naturalmente raccomandiamo ai vecchi ascoltatori di dire a quelli nuovi cosa facciamo in questo programma, ma loro poi lo possono ascoltare naturalmente ascoltandoci semplicemente.

ascoltatori, volevo salutare l'iscritto numero 1000 della pagina Facebook di Discology, che si chiama, attenzione, Mariano Lombardo, che non vince niente, glielo dico subito, perché magari ci scriveva subito per dire: ho vinto qualche cosa? No, mi dispiace Mariano, non hai vinto nulla, ma dalle statistiche della pagina di Facebook di Discology ci siamo accorti che eri il 1000esimo e ci sembrava giusto, diciamo, citarti in una delle puntate. Quella puntata è diventata questa puntata. Oggi nuovamente due ospiti, due DJ che naturalmente saranno presenti nella puntata con i loro set mixati. Uno è il DJ Luca Onali, ormai collaboratore decennale direi, a livello di giorni, da decine di giorni insomma. E poi il DJ Mario Bianchi naturalmente, che ormai è collaboratore fisso e si è anche autodiminuito un pochino l'ingaggio, si è tolto 2-3 mila euro all'anno su quei milioni che gli diamo insomma. Ha bisogno di soldi, ha detto che è un periodo che ha bisogno. Quindi nel corso della puntata naturalmente avremo da ascoltare i loro set mixati. Potete farlo un po' tutti, ma andateci con calma perché ne abbiamo talmente tanti che

Ok, let's do it. 1996, disco blu, tutto dedicato ad Elena. E questo qui veramente dotato di un enorme basso rotolante, caratteristico veramente direi tipica di tantissimi dei dischi degli anni 90. È un po' il nostro sound questo qua e ci piace veramente tantissimo. Allora, modalità per ascoltare il Discology. Allora, potete ascoltarlo naturalmente online, sentendo le puntate

Spero che abbiate ballato in allegria, come ho detto nella maniera più antica possibile prima, sul set mixato del DJ Luca Onali, che dalla Sardegna ce l'ha mandato e che comprendeva, oltre a Tuca

giuggiole, come si dice. Oggi sono per i modi di dire molto antichi, direi. Grazie veramente di cuore a Leonardo e Giuseppe, che poi ci hanno fatto veramente tantissimi complimenti e hanno concluso con: siete fantastici, continuate così, il vostro programma è veramente speciale, mille grazie per tutta la buona musica che ci fate ascoltare. Non potevamo non citare questa email fantastica. E poi c'era un elenco di pezzi che non abbiamo ancora passato nel Discology, tra cui

dove è possibile ascoltare il disco Tal dei Tali per Tal dei Tali. Ecco così, molto semplice. Come si faceva una volta, che si telefonava direttamente alle radio col telefono fisso, quello grigio con la rotella. Sono vecchio così? Purtroppo sì. Non si direbbe, lo so, però insomma gli anni ci sono. È quello che ha fatto, non col telefono a rotella, ma direttamente dalla pagina di Facebook, Alessandra, che ci ha detto: è possibile ascoltare il disco di Fanny, che si intitola Sing Song?

0: non parla con la voce, ma con lo scratch.
1: Costano molto le puntine.
2: Ma non te devi incazzare, che qua so io che mi devo incazzare, che non mi incazzo, ma quando mi incazzo, mi incazzo, cazzo si mi incazzo, cazzo. Però pure lei quando mi incazzi, mi incazzi, cazzo si mi incazzi. Ma devi dire che cazzo vada me. Enjoy this trip.

0: Mario Bianchi.
1: Volevo solo dirle che è stato un vero piacere vederla al lavoro.
2: Un gradito ritorno quello del super DJ Mario Bianchi. Oggi sono, per i modi di dire, molto vintage, che ci ha spedito questo set mixato che cominciava con Master Techno e My Noise, disco del 1991. Poi a seguire c'era Sash con Ecuador, disco del 1997. Quindi

anno 2000 era Kim Lucas, penultimo disco della puntata, quindi quello che già sto suonando è l'ultimo disco di oggi, disco degli Unconditional che si intitola Computer Love, anche questo del 2000, e questo è dedicato ad

0: Una terribile videocassetta uccide le persone dopo 7 giorni. Forze aliene minacciano il mondo. E chi è questa Cindy Campbell? Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente.
1: È lei il presidente?
0: Bene, allora so già tutto.
2: Radio Dancefloor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the night.